Im fire lobby me. Take it, analyze some and I holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki.

0: Owele mo sani dai me kefidi. You love me nice and me mo. Anaisai di shamyangai dai holimino nalosimyo di shamyangai. Eh, bosimino de achebon fudim jangai. Eh, le me fem holimino nalosimyo di shamyangai. Le me fem bosimino de achebon fudim jangai.
1: Yeah, man, Delemodel, I tell.